0: ke di big size e wena mamedi wa se ma sala sotho ka nete ha e ke joni mogadi e o re o tla hola letsona
1: ge di yo khotso
0: ha ile twe ha ile twe mamedi e o bonala ka nnete ka mona e ka kapa o mametse o imametse jwale di ya o fihla ho yena di ya o fihla ho yena jwale ha tsebe na ditaba di ba ka tsela e jwang ha o tsebe na ditaba di ba ka tsela e jwang mamedi ke ne ke o file jwalo jone mogadi ka nnete a re di big size di big size wena mamedi mme mamedi e ntse e le nako ya rona ka nnete ya gore ka nnete re nne re fumane bano beo re eletang le bona ha ile twe
2: hello a tole ga mafete
0: ka ofela se a le moya sa ha o mme wa ka
2: oh
0: e a tswela pele mme
2: go pa o ile tsan dadi
0: ho jwalo
2: le tsale ne ka ta kopana haleluya ka mona ka botlhabothe ne di go ne di tsankano ya tumelo ntate wa madiba taba e ntse sebothwane ne tsola ne to ka mona ka botlhabothe ya tshepisi Mme fa moladinko moya o kene, e di mokota, le mme le bone la ka mmate ha selebalo. Ba e leta le nkgono ha re kopaneng thatelong. Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha nkgono.
2: Eya ntate.
0: Mamedi a ka nnete metsotso ya rona e 20 a nang le motso o le mong ka morago hora ya boraro nkgono ka morago ka mane ke a utlwa gore mekoko keno e sentse e lla golola ena ya pele ya go seng wena mamedi ka nnete e tshwang gore ae a e sa masiu ha e letwe
3: ka legatheo ka makgethe
0: ka o fela
3: setšhabana sa kgomo
0: go jalo
3: Madume a fere ngwaneso, ke kopa o le tatojane le bonkgono le bontatemogolo. Boauti le boausi, bomme le bontate. Bohle bohle bohle kaofela, matatojane ke ntse ke a rata haholo. Ka ke sa bitsa mabitso a bona. Ba e leta le nkgono o theletshele ka dilomo ka matedile, ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha nkgono. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi ka nnete re lebile jwalo kapa ka morago gora ena ya boraro

0: re kgalema e bile a re eletsa gobane re tla bona mohau fela ha fela le gona se bile le mohau go le hlonono ba mohau gobane ba tla hauhelwa ha re itukiseng le gona se nto tshela jorotanena ya selemo sena mme re kupere lentswe la modimo re kupere kgalalelo ya modimo re kupere kgotso ya modimo mme kgotso ena re anetse go batho botlhe go sa tsotelei ha motho yo mongwe a bina o re sega sa motho ke pelo ga re sekebe ra dumelelang dipelo tsa rona gore e be dira tsa rona ga re di kgalemeleng mme re kope modimo tsotlhe kaofela ge di bee go yena tsotlhe kaofela ge tsebe go di tsebile le pele di ka re tlaela mme ebile ena o a tseba gore na o tla re pholosa jwang go tsona ke ka lebaka le na mmina thoko a itseng di thusang dipelaelo le ona masisapelo na moabi wa bophelo yena ga a bodise ka lerato ga bohloko bona bo tlaela tadima Jesu sefapanong sa kgologotha gobane ke sediba sa matidiso ke a tseba ke sonta ka jeno maobane ba bangwe re ne re sekamisitse ditlhogo meogo ya rona e kile ke e tlamagameng ba bangwe re ntse re di sekamisitse gobane baratiwa ba rona ba matlongane ote ke dimošareng go gona re tla ba boloka ga o le jalo ga re tshepeng modimo ga re fupareng kgotso ga re fupareng lerato ga re fupareng kgalalelo mme re di fupa re di fupa golele go ba bangwe bana ba bo rona kgotso ga e ate ntate modimo a re hlonolofatse botlhe mme a re etse gantle botlhe ke a leboa ke a leboa ke fieleletse moruti ntate gore a tle ena a tlo etsa thapelo halleluja amen
1: amen ntate wa ka e bale letsatsi le monate
0: ke a leboa motebang le wena go bejalo le botlhe kao fela maila boroko e ka sita le setšhaba sotlhe sa naga ya maaforika ke a ikokotsetsa mogolowana
1: ga o bejalo
0: ntate
1: mamedi metso tsa rona e leshome fela re a re lebile jalo goreng yane ya botlhano mme mamedi ka nnete ge se re feleletse jalo moruti mme ke nako gore moruti a kene a tlo re kwalela lenaneo la rona ga e letwe
2: ka lagato le ka makgetha
1: kao fela
2: setshwana sa kgomo
1: go jalo
2: ke kopa go gapela
1: ga o be jalo
2: elelang go ba lekgotso le batho botlhe a lefielo le maatla a lefielo le maatla ga le buang tate rena le modimo wa rona ko seng wa letsatsi ke nyamisa difatlha go ba se teo bogakganya gago ba ne re tshelafaditseng ka dintho tsa lefatshena le ga o le jalo modimo re isa teboo le wena talong ya lenaneo la ga kopa mogau segeletse le tataiso modimo wa matsaotlhe a o ka wa sheba bofokodi ba rona ole amogela kopo ya rona ke nwa motlhanka o gaong tate ya matsaotlhe mo segeleditse o phetie mosebetsi wa gae ka bokgabane le ka makgethe modimo wa matsaotlhe re sa wetse re kopao mosale mogau go mo segeletsa modimo wa matsaotlhe go a feta mo a dile o phomola teng mogau wa gae wa gao ntse o mapere modimo wa matlaotlhe a ko re rutege lefatsheng lena gore re phele o ba lekgotso le batho re rute gore re be le kgalalelo e tla re kopanya le wena goba ga re sena yona re kekebe ga bona mogau wa gao le godimong modimo wa matlaotlhe ba le malatsatsi janotlhe le ge kwa letsatsi le nako go sa lebitso la gago a ko go fe maatla botlhe re tege diteng peleng mane mo o itseng babedi ba gago ba leng teng o na le bona re tle re tsebe go bolela maatla le bogolo ba gago le mogau o re bolokileng ka ona lefatsheng mabitsong a magago ntate mogale moya o galalelang amen
1: amen
2: nkgono kgotso ke legela phologo ke a leboga ntate ntate le mareta thojane ruri wa ruri re fumane lefielo le maatla letsatsing le legolo
1: ho jwalo nkgono
2: ke a leboga
1: nkgono e bala letsatsi le monate.

0: Ana re ntumela hle ha re ntse re lokisa ditsela tsa rona jwalo ka nete. Ge nka di thapotsena re hle re di fetisetse ka mane ka mogatlong wa bebele le sotho.
1: Ho jana le ka mamela le ntsela ha e ka jeno le seke la ithatafatsa dipelo. Mumamedi wa Salema ya Sare Sotho ke o dumedisa ho seng wa sonta ha le na greta tsile letle le ntsweng ke morena ha re thabeng re nyaka lenke hona. Ya dumedisang ke matsoso wa ha modiko ke mkwena wa ho kopana mathunya ha se ke mafeteng di kgole ha radio mere ke o dumedisa mumamedi ke o tisa nane ho le o le ratang ha holo le nane ho la mogatlo wa bibele le sotho. Lenane ho lena sepheso lona ke ho fana ka thuto ka ditaba tsa bebele, ho kgothaletsa tshebediso e nepahetseng ya bebele, le ho kopa batho ka bomong kapa dihlopha tsa rona ho tshehetsa mosebetsi wa mokgatlo wa bebele. Lenane ho lena sepheso lona ke ho beha mamedi sehlohlolong ka tshebetso ya mokgatlo wa bebele, e le hore momamedi a ikutlwele ho tshehetsa mokgatlo wa bebele wa habo. Dumela hle momamedi ya ratehang wa Salema ya Sare Sotho. Ke rata hore hle ke bontshe hore kajeno sehloho sa rona ke bo ikokobetso me lengolo la rona re tla le fumana ho ba Filipi kgaolo ya bobedi ka temana ya boraro ho isa ho ya borobedi. Ke hona moo ditaba tsa rona ka jeno di thehilweng hona teng. Ere ke re ha ke se ke o beile jwalo ke o fe ditsebiso tsa mokgatlo wa bebele. Tsebiso ya pele ke hore ka mokolo ona o re anrolebile. Mokolo ona o re anrolebile ka mane ka di-wording nonyana di tlabe di dula batho di re ke mafika. Mokete e le o moholo wa ho keteka kgwedi ya bebele. Komiti ya mokgatlo wa bebele seterekeng sa Sabereya o tla bo tshware mokete wa ho keteka kgwedi ya bebele kerekeng ya Assemblies of God Lesotho hona moo tiatianeng ha mokgotho. Ho thwe setopo ke banking he jwale nongena di tlabe di dula batho mono he mokete e le o moholo ho ketekwa kgwedi ya bebele. Sepheo sa mekete ena ke ho kgothaletsa dikereke hore di tshwae kgwedi ena e le eo Basotho re ka balang bebele ho balla e mong, o balle e mong bebele. Yes. Sepheo sa mokete sa kgwedi ya bebele ke hore o ke o balle e mong bebele. Ke a tseba re ballalang dintho tse ngata haholo, empa kgweding ena o ke o balle motho e mong temana, o mo balle temana mme o buisane le yena ka temana eo. Ha re feta mamedi, ha e le ka Moqebelo teng lebenkele la rona le ntse le butswe ho tloha ka hora ya borobong ho se fihle ka hora ya pele thapama. Dibibele di ntse di teng, di a fumaneha ka bongata bo boholo, o ka di fumana ka bongata le ka bomong. Ke a tseba ebile dikolo mane di re se re le kotareng ya ho qetela, mme ke nako yane eo dikolo jwale di tlabe di sentse di itlhophela selemo se tlang, mme di sentse di kenya dikopo tsa teng tsa ho tlisetswa dibibele sebakeng sa bana selemo se tlang. Jwale dikolo sekeng la ba morao he, mme ha re potlakise ditaba tsa rona. Dikolo tsohle tse etsang thuto Modimo tse rutang bana bebele di kenya dikopo mane mokgatlong wa bebele hore re tla ba le bana ba bakana, mme re tla kopa hore re tle re hlophelwe dibibele tseo re tlang ho itatela kapa re kopa hore re di tlisetswe. Ke yona taba e kgolo. Jwale ha re neng re kenyeng di-order-a tseo he e le hore re tle re bone hore ha o fihle di se di phiso se di omile methaladi. Phiso se di omile methaladi. Jwale ke yona taba eno he. Jwale ha re kenyeng di-order-a dikolong mono e le hore lemo se tlang re tsebe ho bona hore taba tsa rona.

utwa tala ho ya me chachane bo chabela ho isa bo phirima bo wale le bo ya basotho go bina bina le ngwe fara ke totana ga pe pesana la ne dile mo di majuna tsile tsa bo ipu jora tole kwa 1966 di fa mbala ne yeng la ne o fuma ari ali sa batla ho beria ne ala la ka mata ho tsa ma izo nyala ha le sotho la kala la wi tanga le ho ipu sa ba nene la ka kala la le to ke ka hona ga le sotho di le montse ma shona tsile tseng ho ha

ena e o tlolohileng ka mona ka setsoto ao di a re fi fela dintho di o phoqe ka nna ba ntse ba raya dithapo jalo go lokisetswa gore go tlotla go ba le puo dipuo di tlotla di tswela pele mme ga ga ba tlotlang ba bua ke tlhokomela gore ke motlotlei Moswati wa boraro e be motlhomphei tonagolo e be motlotlei Letsie la bogago ka moga menyako ena e ntseng e tswela pele mme e re ke tle ke nne kofe letlhaso lena fela citizen hunter nyanyaka mona a re gotlhe ke Lesotho re tle re fetela go yena.

re tle re hopoleng he hore re ema ka maoto ha di flaga di feta moo mo re dutseng teng e le go di fa tlhompho. Bana emang ka maoto di flaga di feta ka pele go lona.

mamedi wa sale masale sotho re ntse re tswela pele re le hona kwano le baleng la dipapadi la setso tona konyana pele ho ba le dipuo tse tlang ho etswa ke ba fepileng ke nakong eo ho boetseng ho etsalang taba e ntle haholo ebile ke makalla le taba hore ke mothating oo jwale.

Ne abahlono lofatsa mme are ho Maria mmae bona ngwana enwa o baletswe ho wa le ho tsoha ha ba bangata Iseraeleng le ho ba pontsho e tlang ho hanyetswa.

godimong re na le lehae leo re le lokiseditsweng ke Modimo, ntlo e sa ahwang ke batho. Bophelong bona re a fihelwa ka baka la ho labalabela ho kena lehaeng la rona la bobedi la lehodimo, hobane mahla re keneng ho lona re ke ke ra fumanwa re hloka lehae. Ruri rona ba ahileng lephepheng lena re fihelwa ke ho imelwa, hobane ha re batle ho lahlehelwa ke lehae lena, empa re lakatsa ho fumana le leng la bobedi hodima lona, e le hore se shwang se metswe ke bophelo. Ya re bopetseng hona ke Modimo ya re fileng moya wa hae, e le ho tiisa hore tse tlang di tlatla. Ha ho le jwalo, re kgothetse ka mehla le ha re ntse re tseba hore ho phela mmeleng ona ke ho phela hole le Morena. Re phela ka tumelo e seng ka ho mmona. Ka hona re kgothetse, mme se ka re kgahlang ke ho falla mmeleng ona, re tle re yo aha le Morena. Ka baka leo, le ha re ntse re le mmeleng ona kapa re faletse ho ona, re ikitlaletsa ho mo kgahlisa, hobane ka kgona diketso tsa rona bohle dipepeswe pela setulo sa Kreste sa kahlolo, e le hore motho ka mong a amohele se mo lokelang ka ho ya ka se ntle kapa tse mpe tseo a di entseng ha sa ntsa phela mmeleng.

simolohong lentse lenelele teng lentse lenelele ho modimo me lentse ine le modimo lenelele ho modimo simolohong dintho tsohle di bile teng ka lona me ha ho letho le bile teng ha e se ka lona bophelo bo ne bo le ka ho lona bophelo ine le lesedi la batho lesedi le kganya le fifinye mpa le fifi ha le aka la lehlola monna o ne a le teng ya romilweng ke modimo lebitso la hae le johanne monna enwa a tlela ho pakatsa lesedi e le hore bohle ba dumele ka ena yena e ne e se lesedi leo empa o ne a tlile hore a paketsa lesedi lesedi la nnete le bonesetsang motho e mong le e mong le ne le tla lefatsheng lentswe le ne le le lefatsheng mme lefatshe le bile teng ka lona empa lefatshe ha le aka la letseba le ne le tlile habo lona empa ba habo lona ha ba ka ba la amohela empa bohle ba la amohetseng e leng ba dumelang ho lona le ba neile tokelo ya ho fetoha bana ba modimo ba sa kang ba tswalwa ka madi kapa ka thato ya nama kapa ka thato ya monna empa ba tswetswe ke modimo lentswe ya ba motho la aha ga rona mme ga bona tlotla ya lona e tletse mohau le nnete tlotla e kang yo mora ya tswetsweng a inotsi a e fumaneng ho ntate johanne o mo pakile mme a hoa a re enwa ke yena eo ke neng ke mmolela ha ke re ya tlang ka morao ho nna o mpheta ka boholo hobane o bile teng pele ho nna mohaung wa hae o kgaphatsehang rona bohle re amohetse mohau hodima mohau hobane molao o neilwe batho ka moshe empa mohau le nnete di bile teng ka Jesu Kriste ha ho ya kileng a bona modimo le ka mohla mora ya tswetsweng a inotsi yeo e leng modimo ya leng sefubeng sa ntate ke yena ya re tsebisitseng modimo.